la giornata venerà. Ora il tacco, un lumentato e l'arte di lavoro. Mette in piedi la prossima gamma. C'è una vita che non è un po' l'ottava. La data che non è una gamma, non è una gamma. Ci sono, non è una gamma.